0: Carmi, è la mamma mia.
1: Ma ragazzi, per vedere gli ammetti, oggi mi canto, grazie!
0: Anna, ma ti stanno?
2: Latente, cut.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Cut.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.